0: Io
1: coi da un gai fascia co fi fi di che ca mai i he. E da un po' con la breakfast show coi bombongini pe a moi. Non ton freclo coi a. O e passi bi timba, BGH e lo ton gano fa be guato a e da da lei. Pe a moi da da lo ton ma fa na ki motor lo ki he. E da un po' con la ma che coi bombongini. Pe a moi passi bi timba, BGH e lo ton gano fa. Io fe ma go toa e da un gai colo no no langa. Co ki mau to lui a. Pe a moi passi bi timba. En hard we are ilotono galonfa ko te tu ko te ta fasiologi magi motolo pompongi ni bamba ta tai le le loto mafana gi motolo he loto freklo ko ya on specific dimba bga ilotono galonfa and here it is Wiz Khalifa with a Brahma says.